0: 哎，关局长，他们长枪队真的要走啊？我也要走了，走之前有句话要告诉你。
1: 走，你也要走？哎，人家已经不相信我们了。
0: 是什么意思啊？
1: 何代表，你还不知道吧？我已经停止检查了。金浦县死了那么多老百姓，我有责任。说到底，都是你害的。
0: 嘿，你这话，我怎么害了你呢？你是故意瞒着我，趁我不在的时候下手，根本就没有替我考虑过。
1: 哎呀，误会啊，关局长，这杀人的事儿，我是真的不知道。这肯定是他们军统干的。
0: 哼，你不知道，军统的人一定是你引过来的吧？我说错了吗？
1: 哎呀，关局长，我敢用人格担保，啊，杀人这事儿跟我没有任何关系。
2: 行了，胡代表，我要告诉你的话是，我们之间的合作到此为止。
1: 哎，关局长，哎，关局长，哎呀，
2: 处长，
1: 哎，处长，
2: 怎么了？你回来了？事情办得怎么样了？处长。 按照您的吩咐，我到铁路附近的村子转了转，他们都在扎火把，还互相壮胆，说是有区中队的保护，他们什么都不怕。
1: 哦，
2: 处长，您看，
1: 走。
3: 向右看齐，小心看。
4: 弟兄们，大队长说了，这次把咱们调回来进行集训整顿，主要是整顿思想、整顿作风。考虑大家一直在金浦路上坚守着，大队决定先给大家放3天假回家休息。
5: 好。
4: 哎，我还没说完呢。3天后准时归队，到大队部点名报到。
6: 听见了没？听见了！听见了没？听见了！解散！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
0: 通知他们。
6: 好好好，
1: 来这边。
2: 报告。
3: 金浦路上的行动开始了吗？
2: 不是，蝴蝶从枣庄发来的急电。
3: 说什么？
2: 蝴蝶说，刚刚发现金浦路上很可能是一个圈套。
3: 他早干嘛去了？马上通知郑翔他们取消行动。
2: 是。
6: 哎，郭副局长，您那边咋样？
4: 长枪队已经埋伏到位了。
6: 好。
4: 那个胡少康已经给监控起来了。
6: 那就快了，就等着鱼上钩了。
4: 局长，这都忙活半天了，咋没动静？鱼会不会上钩？哎
6: 呀，关副局长，钓鱼要有耐心啊！哎，你赶快回去盯着吧。哎，大伙抓紧的啊！
2: 报告站长，电台已关闭，联系不上，估计特快小组已经开始行动了。
6: 梁子，让大伙散开。好，大伙散开，
5: 都散开。